volta fa tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Ratori e petti

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, non torno ai ragazzi, ed ecco fanciulle, con la parrucca, presso la panna, con la sanguigna, presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presso la barba, presso il biglietto, sì. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

però sono qua. Figaro, sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù.